Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in barat. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Le faletà, no, che belle, belle famiglie, parece, sai. Belle famiglie, dava, megani, e vai mata, megana, un moluer. Riamo tutte le missioni, andate di là, cana, mega, capolo, là. Vai mata la porta. C'è, narsi, un ego, c'è. Le faletà, buonate, ma, giuro di dire che la musica, ida, ba, unia, collega, Flavia, ma, soffre, la, io, ba, o caune. Coraggio e forza hanno fatto avete avuto i colleghi che abbiamo cortato stress là, eh? Nebbi, se mancate fate nebbi. Allora, dove mi mancano sane? A tu la cui senti cane con moras, la lica con qua tua domenica. La mora cari. Completa malo detto. La bella per l'alo serius va malo demais. Se lai un sabato, ok, voce Giuseppe Guterretti. Hello, buonati mamma, di che la la guida naran lena, o la licchia, na na na na na, diec. Lena, ogni naran se la la con, lena, ogni naran se la la con, tamba haube, tempel tiena, io fu an laran, non si da fali, tamperna tempel, io non maxiut. Usi Eva Dian, ma mamma, giuro fai la parabens per collega Carla, ne abbiamo fatto in parto, wow, congratulations. Ma mamma, va presente fura, va loro ogni. Spera che da che ne mai, o bebè, o ne pa, saudi di che non fate, ma si lo tu, eh. Mamma, giuro di che la musica da babè, sì, babè. Sì, o bebè. Tir fel mai te tele tan fel mensaje en balu sine mane o si de ma kite gas muziki re vete. Okay. Tail my lats. Dia. Cercare commentare la è una cari. E tava. Tava ne be mane holurita ba. Sì. Tem tá se bem lá em Max, tem pra falar, tá se bem, falei. Max nem parou na música lá aí. Gasona! Isso, canha, ita gasona música, cara, que? Mas onde diga ela música, diga ela lá com o monoc, a Diana, nem agora, halo ela tu gas nem. Dia, nem a fresh, ba, eh? Ba, Diana. Ordão, halo ela tu gas, bom trabalho. Bom estudo pra ita bota, eh? Sucesso na fatin. Ele falita no si no etiga blas, kalandia bono etiga blas, my love, ano, Dalia, en, ze Eva, Samukai, nomos Bamilha, Asia, Sardina, Paus, maksud Sardina, Paus musifal. Ose king kondian, bono mos ba, mos tisu, hehe.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.